C'era voi e federa se vuole, sa da ciupcic paletro, la cresa deve sa. Oh, i vissi, i vissi, i vissi.